Sono qui davanti a te. Mi mancano parole. Il sole si nasconde dietro.

c'è una realtà, come io oneste bugie, invento la sincerità. Quando penso quanto penso, che ci penso tanto, è soltanto questo amore, scoppiando dentro il cuore.

0: Rede Oriente FM, estilo que combina com seu jeito de ser.
1: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi, credimi e vedrai, non finirà mai.